questa non resterà uguale e cadrà anche la neve. Fa freddo per le strade, forse Natale che viene. E la signora del portone vicino metterà fuori.

In una città che dorme piano e che nessuno oserà svegliare, in una città così ferita.